0: Dude, Stasia di Carolina.
1: La Carolina.
0: Per non poi Maria Campa.
2: Ben chi vedrà se mette le strappone a

0: draga, gdje su sve na konj?
1: Gdje na konj?
0: Prema, pa su da varim grad, ne izdeju. Da se presi da varim ovdje, ne vidite gdje.
1: Nem mogę na pan.
0: O? A wy się czym grudź gęę?
1: Nie?
0: To ma kiedy mej.
1: To
0: on. To jest ma kiedy mej. A co mi dzieje do kółka?
1: Nie.
0: A ty mu polać, to go a czym na pan? Po kółka mej.
1: Questo non lo so, io sono amore che ne ho detto. Beh, non ti rendi chiare, caro, non è un po' fuori a un sveglio. Ma non c'è la mia luce. Fuori buono, c'è come parleremo. Oui? No? Oui?

poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, poveri, pove